rosso e a mura, e se da logo per i conflitti fuori, e se la sua vuole in Egizia, e un paio, e che il silenzio e l'amor a noi sono più migliori, e sai che farò ora, rivolgare la nostra voce, il vostro, e la fede, la bontà, quindi la speranza sigue uniendo il nostro pueblo. L'attività sarà in Crosby Park, in esquina di Crosby Avenue, in Bay Parkway, in Brooklyn, Nueva York. En la alabanza nos acompañará el salmista David Porta. Y compartiendo la palabra de Dios, el reverendo Eric Salgado. La entrada es completamente gratis. Ven con tu familia y juntos hagamos la diferencia. Para más información, al 908-558-1430. Gran clamor a favor de